go be di ma bie bie ngom yo ma benga eh eh basanga ni ko eh yame yame upinda ge bo bi ho tenga.